0: Empetuwa mai.
1: Oh, eradie.
0: Oh, eradie.
1: Boye ho ban.
0: Boye ho ban.
1: Efro boni fo no.
0: Efro boni fo.
1: Ese se ye biye mo.
0: Se biye mo.
1: Eradie.
0: Eradie.
1: Ye jira wasem so.
0: Jira wasem
1: so. Ene bom paye.
0: Ene bom paye.
1: Sabu sumia.
0: Sabu sumia.
1: Ye rami.
0: Ye rami.
1: Afi.
0: Afi.
1: Ekwa wie ye.
0: Ekwa wie ye.
1: Ebadi kaye ho.
0: Ebadi kaye ho.
1: Ne yanton so shem.
0: Yanton so shem.
1: Ebadi die ni mo.
0: Die ni
1: mo. Ne yanton mani mo.
0: Yanton mani.
1: Ewo Yesu di mo.
0: Yesu di
1: mo. Ewo Yesu di mo.
0: Yesu di
1: mo. Oh, eradie.
0: Oh, eradie.
1: Yimini me yire.
0: Yimini me yire.
1: Ani yema.
0: Ani yema.
1: Efin so shem.
0: Efin so shem.
1: Yimini me nuanom.
0: Yimini me nuanom.
1: Ani

0: Mamma,
1: My MPA. In the name of Jesus Christ. But you can say, well, yes, Christo Demo.
0: Yes, Christo Demo.
1: Apro Papa Biera.
0: Apro Papa Biera.
1: Emoa Tuache.
0: Emoa Tuache.
1: Esse BABA.
0: Esse BABA.
1: Everybody is stressed.
0: Everybody is stressed.
1: Busumimo.
0: Busumimo.
1: My MBA.
0: My MBA.
1: Our Papano.
0: Papano.
1: Ye Diapano.
0: Ye Diapano.
1: Our Papano.
0: Radim MBA.
1: Asum Diapano.
0: Radim MBA.
1: And Cosuapano.
0: Radim MBA.
1: Sika

0: NBA
1: ɛwɔ yesu di mɔ pato kase wɔ yesu di mɔ ɛpuru bɔni biara ɛkɔ ɔtanfo sɛ wabie ɛde ato me ne mema ɛne me fiefoɔ anim ɛde ato me ne me nua no ɛne yɛma ne yasefoɔ anim saa ɛpuru bɔni no yɛtom wɔ yesu di mɔ yɛtom wɔ yesu di mɔ ɔwɔ pono no yɛtom wɔ yesu di mɔ yareɛ pono no

It's will change. Musumi. Ah. And here my best sister. And here my best sister. And yet, no one can kill. Everybody demo. Everybody demo. Near my best sister. 0244744204 0539433128 0539433128 said I no wo suna wani age e bi asika bi na etogu so ti wani age woda ye nimu a wani tie ya na che say si se bia che say da ye boni bi ni waso a wu twani ya su wunru da wani tie ya na che say si enti ba

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye make sure bibia be dodge afa. Enyum no so. Die be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sad so. Me sia ma. Ne mu men kan chu bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. E di sia me. Ma

0: dama.
1: Bibia wo mu
0: bi se traffic ne chia.
1: Ye me chio bibia be dodge afa.
0: Enwom no so.
1: Die be be na eko.
0: Funny stories and feelings in na. Esu mi sadiso.
1: Me siama.
0: Nemu me kan chio bia wo.
1: E be ko concert dia
0: ye mia.
1: Se bibia

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye make sure bibia be dodge afa. Enyum no so. Die be be na ekor. Friendly service and fearless nina. Esu mi sad so. Me sia ma. Ne mu men kan chio bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. E di sia me. Ma